0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Buonasera, signorina, buonasera.